0: ingegni giovani, perché non ti tempo di fare.
1: Non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non